La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

lì cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Buongiorno e soprattutto buon sabato 18 luglio del 2026 da Silvia Giansanti, dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda San Bruno. Tra i nati oggi abbiamo Frankie High Energy 1969, poi Maurizio Gasparri nel 56, Ignazio La Russa nel 47 e Virginia Raggi nel 1978. E là, oggi tutto dedicato ai nati in politica. Il 18 luglio del 1830 l'Uruguay adottò la sua prima costituzione. E dopo la storia torniamo a parlare d'amore, lo facciamo in maniera professionale, in maniera autentica, seria, con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Buongiorno, buon sabato.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.
3: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tutto il resto mi un
1: trascorriamo una vita intera con i se e i ma e se poi. Malika Yane, grande hit del passato su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco il meteo.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su Renord.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
13: C4 divani da vivere.
12: C4.it.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Fine settimana ancora all'insegna del caldo tra la Lombardia e il Piemonte, ma un caldo leggermente più contenuto rispetto a inizio settimana, e pensate che al centro-sud ancora si toccano i 44-45 gradi, incredibile. Invece ripeto, tra Lombardia e Piemonte non andremo oltre i 33-34, è già qualcosa, attenzione però a qualche temporale, principalmente sulla fascia alpina prealpina, ma domani, domenica, scenderanno anche verso le zone di pianura. Da lunedì poi temperature nella norma. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dai, che pian pianino ce la faremo a sopravvivere, le temperature si abbasseranno. Buon weekend, la musica è quella straordinaria di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: E non ci sono dubbi, questo è proprio il suo anno. Parliamo del rapper Bad Bunny, al secolo venito Antonio Martinez Ocasio, rapper portoricano che si sta esibendo proprio in questi giorni all'ippodromo SNAI La Maura di Milano per questa doppia data del suo debut Tirar Mas Fotos Tour. Sta lasciando traccia come nessun altro nel 2026 della musica. Ricordiamo che a febbraio scorso si è aggiudicato il Grammy per il miglior album, primo artista latino a trionfare nella categoria, e poi si è preso la scena dell'Halftime Show del Super Bowl per la prima volta interamente cantato in lingua spagnola. Nell'uno come nell'altro caso non sono poi mancate prese di posizione politiche frecciate a Trump. I due si odiano, un odio sinceramente corrisposto, perché che vi piaccia o meno, Bad Bunny appartiene alla sempre più ristretta cerchia di quelli che non esitano a prendere posizione. Insomma, è un rapper vero, appuntamento imbancabile per chi lo ama. E adesso l'aforisma d'amore, l'interpretazione delle grandi voci del cinema, e poi si riparte con il successo del 1991 degli Scorpions, Wind of Change.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura, e se la paura cresce, l'amore lo segue avvampando impetuosamente.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eccoci presenti, noi conduttori radiofonici, in fondo esseri umani. Marco Mengoni, grande hit del passato su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, parliamo di sapone giallo e usi alternativi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Fine settimana ancora all'insegna del caldo tra la Lombardia e il Piemonte, ma un caldo leggermente più contenuto rispetto a inizio settimana, e pensate che al centro-sud ancora si toccano i 44-45 gradi, incredibile. Invece ripeto, tra Lombardia e Piemonte non andremo oltre i 33-34, è già qualcosa, attenzione però a qualche temporale, principalmente sulla fascia alpina prealpina, ma domani domenica scenderanno anche verso le zone di pianura. Da lunedì poi temperature nella norma, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: accendete il fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lo abbiamo, il primo momento Good Life sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Hai presente gli usi che non aspetti degli oggetti che hai sotto mano a casa da sempre? Oggi parliamo del sapone della nonna, famosissimo, quello morbido e all'olio di potassio che profuma di pulito antico, che buono. Non serve solo a far risplendere vestiti o pavimenti, ma è anche un alleato straordinario e totalmente ecologico per la cura del giardino. Preparare un trattamento protettivo per le piante è semplicissimo. Sciogli bene circa 20 grammi di sapone giallo in un litro di acqua tiepida. Una volta raffreddato, il liquido va semplicemente spruzzato sulle foglie al tramonto per evitare che le gocce facciano effetto lento, bruciando i tessuti della pianta. Ma come funziona questo rimedio del passato? Il sapone agisce per contatto, creando una sottile pellicola che blocca le vie respiratorie di parassiti fastidiosi come afidi, cocciniglie, rispettando però la pianta e l'ambiente perché è completamente biodegradabile. Inoltre ha un rinfrescante effetto lavante che pulisce la melata, quella sostanza appiccicosa lasciata dagli insetti che spesso attira i funghi. Un'ultima curiosità: sapevi che questo rimedio non è affatto una credenza popolare ma pura chimica verde? I moderni saponi al potassio utilizzati nell'agricoltura biologica professionale sono esattamente gli eredi diretti di quel panetto gelatinoso che le nostre nonne tenevano sempre in dispensa. Un piccolo segreto green del passato per far respirare la natura, un litro alla volta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione, sono pronte le ultime notizie qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mario Roggero nel carcere di Bollate, condannato a 14 anni e 9 mesi. La moglie presenta la domanda di grazia. La concessione spetta solo al capo dello Stato, è stata la nota del Quirinale dopo l'iniziativa del ministro Nordio. E intanto si riaccende il dibattito sul tema della legittima difesa e sui limiti della reazione armata. La Premier torna a battere sul tema della sicurezza. Con l'ultimo disegno di legge introduciamo una regola di puro buonsenso: nessun risarcimento se commetti reato, ha commentato la Meloni, che ha salutato gli agenti impegnati nei servizi di prevenzione a Roma e Milano. Un uomo ucciso a coltellate nel modenese, arrestata una donna. Per gli investigatori, i due in passato erano legati da una relazione sentimentale. Andiamo negli esteri, in Iran. Attacchi statunitensi per la settima notte di fila. Teheran risponde prendendo di mira un deposito di droni statunitensi in Bahrain e attaccando un'imbarcazione thailandese che voleva attraversare Hormuz senza l'ok della marina iraniana. Per Axios, Trump valuta se colpire impianti nucleari. Parliamo di meteo. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città, temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, piogge intense hanno colpito anche Lombardia, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, brucia la Sardegna, 6 gli incendi in 3 province diverse. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: C'è un appuntamento importante che riguarda questo sabato 18 luglio e conviene approfittarne, perché il cimitero monumentale apre le sue porte ai visitatori con una speciale camminata in un luogo unico della città di Milano, un vero e proprio museo a cielo aperto tra arte, cultura, religione e modernità. Si possono visitare tante cose interessanti e scoprire quindi negli oltre 250.000 metri quadrati numerosi esempi d'arte funebre, attraversando suggestioni ancora legate al romanticismo per arrivare al simbolismo e poi al tipico Liberty. La visita dura 2 ore circa, ritrovo previsto 15 minuti prima davanti al cancello d'ingresso del cimitero monumentale per l'appunto, e comunque per prenotare la visita si può consultare il sito dedicato. Adesso l'amore, interpretato dalle grandi voci del cinema, ci sono delle parole stupende che incantano, che fanno innamorare, l'aforisma d'amore, e poi ripartiamo con George Michael.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Io ti amo. Ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano, e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È sempre lì nella nostra testa, quante volte l'abbiamo canticchiata. Just Give Me a Reason con Pink su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Dove si va in vacanza?
12: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
11: E poi in viaggio?
12: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
11: Riposo vero?
12: Fatica zero.
11: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

L'immenso patrimonio artistico di un signore come Barry White. Let the music play sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno anche con la musica di Céline Dion.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Di nuovo ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In chiusura anche questa mattina su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere, il weekend, il sabato mattina prosegue con Laura Buono nelle prossime 4 ore. E beh, un po' di vacanze, un po' di ferie meritate anche per la nostra Maria Chiara. Ci ritroveremo domani domenica e faremo tutta una bella tirata, tutta una bella mattinata insieme. Baci!
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione. Te la offre INS.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
9: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. In Iran, attacchi statunitensi per la settima notte di fila. Teheran ha risposto prendendo di mira un deposito di droni negli Stati Uniti in Bahrain e attaccando un'imbarcazione thailandese che voleva attraversare Hormuz senza l'ok della marina iraniana. Per Axios, Trump sta valutando se colpire impianti nucleari. Mario Ruggero nel carcere di Bollate, condannato a 14 anni e 9 mesi, la moglie ha presentato la domanda di grazia. La concessione della grazia aspetta solo al capo dello Stato la nota del Quirinale dopo l'iniziativa del ministro Nordio. Intanto si riaccende il dibattito sul tema della legittima difesa e sui limiti della reazione armata. La Premier torna a battere sul tema della sicurezza. Con l'ultimo disegno di legge introduciamo una regola di puro buonsenso: nessun risarcimento se commetti reato, ha commentato la Meloni, che ha salutato gli agenti impegnati nei servizi di prevenzione a Roma e Milano. Chiudiamo con i mondiali. Il fumo degli incendi boschivi in Canada preoccupa la FIFA, monitorata la qualità dell'aria a New York e nel New Jersey in visita della finalissima di domani. Stasera in campo Francia e Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
16: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Che bello essere qui anche di sabato, ma con un po' più di calma. La sveglia presto stamattina l'ho lasciata a Silvia Giansanti, che saluto e ringrazio, e adesso siamo pronti ad affrontare questa mattinata insieme di sabato. Che si fa di sabato? Dove si va? Che si combina? Dai, sono qui ad ascoltarti e a tenerti compagnia fino alle 13 e direi che siamo pronti ad iniziare come ogni ora con una certezza, che è l'aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio italiano, e poi la grande grande musica di dimensione suono soft. Quindi modalità sveglia attiva e si parte per affrontare questa mattinata insieme.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

0: Pazzo di lei canta Biagio Antonacci in questo sabato mattina e noi possiamo ricantargli Siamo pazzi di te, caro Biagio. Ci piace sempre poter affrontare la mattina con la tua voce in sottofondo per fare quello che dobbiamo fare. Che si fa di sabato mattina a quest'ora? C'è chi sicuramente va a fare la spesa, c'è chi sta lavorando e saluto con tutto il cuore perché posso capire cosa significa lavorare di weekend. C'è chi è in macchina direzione gita, fuori porta, mare oppure direttamente vacanze. Insomma, passeremo questo sabato mattina insieme qualsiasi cosa tu stia facendo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
4: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4 Divani da vivere.
4: C4.it.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su Denicar.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: in the wind.
1: Bob Dylan con Blowing in the Wind su Dimensione Suono Soft, che letteralmente vuol dire trasportato dal vento, e noi adesso ci facciamo trasportare non dal vento ma dalle parole di Beppe Pellegrino, che chissà in quale posto ci porterà. Lo scopriamo subito.
2: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Amici, immaginatevi una spiaggia dorata, un mare cristallino, enormi massi di granito. Sembra il posto perfetto per una nuotata, vero? Certo, ma qui dovete condividere lo spazio con centinaia e centinaia di animali fantastici, un po' puzzolenti, ma molto molto simpatici. I famosi pinguini. Benvenuti a Boulders Beach, una delle spiagge più incredibili del Sudafrica, dove una colonia di pinguini africani ha deciso di stabilirsi tra la sabbia e le onde. Sono molto piccoli, buffi e fanno un baccano incredibile. Infatti vengono anche chiamati pinguini asino, perché il loro verso assomiglia un po' a un raglio di un animale. Questa colonia è arrivata negli anni 80 e da allora è diventata una vera attrazione. Ma attenzione, anche se sembrano amichevoli, meglio non avvicinarsi troppo. Hanno un becco affilatissimo e non si fanno problemi ad usarlo se si sentono minacciati. Quindi, ragazzi, attenzione. E poi non fate il bagno dove ci sono i pinguini, perché dove ci sono i pinguini, a Cape Town in Sudafrica, ci sono anche gli squali. Insomma, meglio evitare. Se vi trovate vicino a Città del Capo, non perdete l'occasione di vedere i pinguini a pochi passi da voi. Vi posso dare un consiglio? Portate la macchina fotografica e fate attenzione alle dita, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: The Voice per eccellenza, la voce di Frank Sinatra su Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina con Strangers in the Night, che ci fa rivivere quelle atmosfere un po' retro che magari sono perfette per il sabato mattina, quando in genere rallentiamo un po', prendiamo la vita con più calma, e quindi è bello lasciarsi trasportare anche dai ricordi.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza, e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran. Teheran conferma che sono state colpite le basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Due petroliere hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce su X: per i Pasdaran lo stretto è completamente chiuso. Mario Roggero nel carcere di Bollate, condannato a 14 anni e 9 mesi. Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, le parole del gioielliere. La moglie presenta la domanda, ieri la nota del Quirinale dopo l'iniziativa del ministro Nordio, la concessione della grazia, dice il Colle, spetta solo al capo dello Stato. E intanto si riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e sui limiti della reazione armata. La Premier torna a battere sul tema della sicurezza, con l'ultimo disegno di legge introduciamo una regola di puro buonsenso, nessun risarcimento se commetti reato, ha commentato la Meloni, che ha salutato gli agenti impegnati nei servizi di prevenzione a Roma e Milano. Parliamo di mondiali, il fumo degli incendi boschivi in Canada preoccupa la FIFA, monitorata la qualità dell'aria a New York e nel New Jersey in vista della finalissima di domani. Stasera in campo Francia e Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è un segnale che ci dice che l'estate è davvero arrivata. E no, non sono l'infradito né il ventilatore acceso tutto il giorno o addirittura l'aria condizionata, che è sicuramente meglio. No, sono i girasoli, e quest'anno in Lombardia stanno diventando una vera e propria meta da weekend. E visto che è weekend, allora proviamo a capire dove sono e come arrivarci. La cosa bella è che non serve andare appunto in Toscana o inseguire cartoline da film. Anche qui vicino, in Lombardia abbiamo dei campi spettacolari e perfino dei labirinti di girasoli. A Seregno, in Brianza, ci si può perdere letteralmente tra migliaia di fiori, con tanto di apertura al tramonto, quando la luce rende tutto ancora più magico e romantico. Poi c'è Niguarda, a Milano, dove in mezzo alla città spunta un campo con girasoli alti oltre 2 metri, meravigliosi. Oppure Vimodrone, dove oltre a passeggiare tra i fiori ci si può anche portare a casa qualche girasole raccolto direttamente dal campo. Ed è curioso come un fiore così semplice, no, sia diventato una delle attrazioni dell'estate. Una volta lo si vedeva dal finestrino, no, dalla macchina andando in vacanza, e oggi invece ci organizziamo proprio la gita apposta, facciamo centinaia di foto e ci godiamo qualche ora all'aria aperta, lontano dal traffico e dagli schermi, perché in fondo è quello che si fa poi durante il weekend. Potrebbe essere il promemoria perfetto, staccare davvero la spina in un modo facile e che sicuramente ci rigenera a pochi chilometri da casa. Basta, direi, seguire il colore giallo ed è fatta.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto. Non c'è troppo amore. L'amore è lì. Non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi a questo limite, è per l'eternità.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: E

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Alanis Morissette con Everything su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nel primo appuntamento Good Life insieme di questa mattinata, andremo a scoprire che cos'è un paesaggio sonoro e quindi ad evitare l'inquinamento acustico, che purtroppo è una grossa piaga per le nostre orecchie. Quindi cercheremo di avere un ascolto consapevole da applicare ogni giorno, almeno 5 minuti al giorno, per stare meglio.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
6: Estate rovente? Non da Mobili Ricci. Celli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denicar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, vane fuoristrada,
7: Photon,
8: i solidi pick-up,
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina parliamo di ascolto consapevole, staccando proprio auricolari e cuffie per connetterci con il paesaggio sonoro che ci circonda, perché ogni giorno purtroppo siamo abituati ai soliti rumori, traffico, voci, notifiche, che possiamo anche definire inquinamento acustico tranquillamente. E allora abbiamo bisogno di staccare un po' la spina, cioè di rilassare un po' le nostre orecchie per stare meglio, e possiamo farlo con i suoni della natura, per esempio il fruscio del vento, lo scorrere dell'acqua, il canto delle cicale d'estate, anche degli uccelli. Perché te lo sto dicendo? Perché hanno un potere terapeutico straordinario. La scienza infatti ha dimostrato che l'ascolto dei suoni naturali ci abbassa istantaneamente i livelli di cortisolo e attiva il nostro sistema nervoso parasimpatico, quindi ci fa rilassare proprio in maniera profonda. E allora tocca provare, no? Magari oggi o domani possiamo regalarci 5 minuti di silenzio digitale, quindi chiudiamo gli occhi e ascoltiamo l'ambiente, preferibilmente immersi nella natura. Se non possiamo, magari ci scarichiamo un'app per riprodurne i suoni. Ecco, questo è un esercizio di mindfulness acustica che davvero rigenera il cervello e ci ricorda che la pace non è l'assenza di suono, ma la presenza dei suoni giusti. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: notte prima degli esami di Antonello Venditti su Dimensione sono soft, ma per fortuna gli esami di maturità a questo punto sono belli che finiti e si stanno già tirando le prime somme, e devo dire che in Lombardia sono stati parecchio tirati con i voti, perché i 100 e lode sono stati davvero un'eccezione, però in generale comunque c'è stato un altissimo tasso di successo per tutti gli studenti che hanno affrontato l'esame.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mario Roggero nel carcere di Bollate, condannato a 14 anni e 9 mesi. Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, le parole della gioielliere. La moglie ha presentato la domanda. Ieri la nota del Quirinale dopo l'iniziativa del ministro Nordio. La concessione della grazia, dice il Colle, spetta solo al capo dello Stato. Intanto si riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e sui limiti della reazione armata. La Premier torna a battere sul tema della sicurezza. Con l'ultimo disegno di legge introduciamo una regola di puro buonsenso: nessun risarcimento se commetti reato, ha commentato la Meloni, che ha salutato gli agenti impegnati nei servizi di prevenzione a Roma e a Milano. Raid incrociati Stati Uniti-Iran. Teheran ha confermato che sono state colpite le basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Due petroliere hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito su X. Per i Pasdaran lo stretto è completamente chiuso. Parliamo di meteo. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città, temporali a nord, allerta gialla in 4 regioni, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Brucia la Sardegna, 6 gli incendi in 3 province diverse. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Proseguiamo insieme questo sabato mattina 18 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Lo sappiamo, Bad Bunny è arrivato in città a Milano e si fa sentire, e a quanto pare non porterà solamente un concerto ma un piccolo terremoto economico. Così, tanto per farsi due conti in tasca, no? Due date, oltre 160.000 biglietti venduti in un lampo, proprio polverizzati, voli per Milano in aumento, treni pieni, hotel presi d'assalto, e tutto questo per un artista che fino a qualche anno fa molti in Italia conoscevano appena. Oggi invece basta pronunciare il suo nome e c'è chi è disposto veramente a fare centinaia di chilometri pur di stare lì sotto palco. E la cosa curiosa è che ormai i grandi concerti sono diventati molto più di un evento musicale. Sono una calamita proprio per il turismo, cioè chi arriva non compra solo il biglietto, ma dorme in città, prende la metro, mangia una pizza, fa colazione al bar, magari si concede anche un po' di shopping. Insomma, un cantante riesce a mettere in moto l'economia di un'intera città. E Milano ormai, devo dire, ci ha preso gusto. Ogni estate c'è il grande evento che trasforma la città in una destinazione internazionale. Poi certo, c'è anche chi guarda tutto questo un po' con gli occhi arrabbiati e si chiede: ma davvero vale la pena spendere così tanto per un concerto e creare tutto questo caos? E dall'altra parte ovviamente c'è chi risponde: sì, i soldi vanno e vengono, invece i ricordi restano. E quindi un saluto a tutti coloro che anche stasera, i fortunati, riusciranno a vedere Bad Bunny dal vivo.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: Young con Light My Fire su Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina 18 luglio, in cui facciamo gli auguri a Fedez, che è diventato di nuovo papà. Non oggi, ma qualche giorno fa, in gran segreto a Milano è nato il suo terzo figlio, Edoardo Lupo. È nato giovedì 16 e quindi tanti auguri a mamma e papà, e soprattutto benvenuto al piccolino.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: Ci hanno detto di non dire
9: offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire
9: incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
10: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Dove si va in vacanza?
13: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
12: E poi in viaggio?
13: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
12: Riposo vero?
13: Fatica zero.
12: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: Brico Ok. Più vicino a te.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero con i migliori anni della nostra vita qui su Dimensione Suono Soft. E nei migliori anni della nostra vita sarebbe bello viaggiare, e se non possiamo farlo, se non abbiamo avuto la possibilità di farlo, possiamo viaggiare lo stesso adesso grazie a Francesca Romana Barberini, che ci porterà dritti dritti in Cina.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, pronti a viaggiare? Come sta andando la vostra estate? Siete già in giro? Beh, magari avete voglia, o siete appena tornati dalla Cina e avete voglia di ricordare qualcosa che avete gustato. Sicuramente gli Charmin, che hanno fatto dei viaggi in Cina quest'anno pazzeschi, hanno dei segreti da svelarci. Oggi è con noi Guido Prosperi, appunto la, come dire, metà degli Charmin. Guido, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao. Allora, viaggi meravigliosi in Cina, so che avete fatto una tappa diversa ultimamente, siete stati dalle parti di Guilin, ci raccontava l'altra metà degli Charmin, ovvero Mattia. Dici, raccontaci tu che cosa hai scoperto, che segreti ci puoi svelare.
3: Infatti Mattia aveva parlato del riso e aveva lasciato un po' in sospeso che a Guilin ci si fanno questi famosi noodles di riso, si chiamano Guilin Mi Fen, e li trovi nelle piccole botteghe locali tra vapori caldi, le ciotole preparate al momento, e sembra che questi tavoli siano sempre pieni perché pare che mangiano sempre, e quindi cioè, non lo so, ma questa è la sensazione che abbiamo avuto. La base è semplice, ovviamente: i noodles bianchi di riso, morbidi, quelli elastici, conditi con una salsa scura, carne marinata, arachidi croccanti, cipollotte, verdure sott'aceto e il peperoncino. Ogni locale ovviamente ha la sua ricetta, il suo equilibrio di spezie, il brodo e condimenti, quindi in ogni posto lo puoi trovare, lo puoi assaggiare in modo diverso. C'è chi se lo mangia asciutto, mescolando bene tutti gli ingredienti, chi lo preferisce aggiungendo un po' di brodo alla fine, che così lo trasforma in una ciotola di qualcosa ancora più caldo e avvolgente. È un piatto popolare, proprio, poi diciamo che anche senza grosse cerimonie è quello che proprio mangiano tutti. E quello che però è interessante, che è importante per Guilin, perché si trova proprio nel territorio dove viene prodotto il riso, ed è affascinante questo territorio perché questo piatto rappresenta un po' Guilin e le sue risaie, che sono questi terrazzamenti che trovi a Longji. Vengono dette addirittura le risaie a dorso di drago, e il paesaggio è spettacolare, perché immaginatevi le colline che sono state tagliate a terrazze, dove ci scorre l'acqua che scende mano a mano a valle, e dove è piantato questo riso che cambia, poi cambia anche da un punto di vista paesaggistico, perché a primavera vedi l'acqua, poi vedi il verde, poi vedi l'oro della, prima della raccolta, quindi, e poi la popolazione lo lavora proprio, c'è l'occasione anche per chi fa il viaggio in quelle zone di poter conoscere la popolazione e vederla mentre sta facendo questo lavoro. C'è proprio anche da un punto di vista storico un bel peso di racconto territoriale.
2: Grazie infinitamente Guido, ci hai fatto viaggiare insieme a te con i tuoi ricordi, e spero di, insomma, di poter andare presto in Cina, perché è veramente un viaggio affascinante. Intanto ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto, che continuiamo a viaggiare con gli Charmin.
3: Certo, ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao. All'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: morte.
1: Lo so, è un po' un controsenso dire buonanotte a quest'ora del giorno, però lui dice così e noi lo diciamo con lui. Buonanotte Fiorellino su Dimensione Suono Soft di Francesco De Gregori. Vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo insieme le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione. Te la offre INS.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
15: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buongiorno ad Andrea Soprani. Il caso del gioielliere Mario Roggero, prime ore in carcere per lui. A trovarlo a Bollate una delegazione della Lega con Salvini. L'uomo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si trova in una sezione dell'istituto penitenziario definita a regime ordinario. I suoi legali, il giudice può ordinare la scarcerazione immediata. Intanto il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta di grazia. Brescia, fatture false e riciclaggio, sequestrato 1,5 milioni di euro a un uomo già condannato. Secondo le indagini, un italiano di origine cinese avrebbe partecipato a un articolato sistema di frode e movimentazione di capitali illeciti legati a gruppi criminali con condotte estorsive già sanzionate da una condanna definitiva a 5 anni. Il tribunale ha disposto sorveglianza speciale e confisca di denaro, beni e due auto. guerra e Russia-Ucraina, nuovo attacco con droni ucraini. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 apparecchi durante la notte. 7 persone che lavoravano in un magazzino a sud di Mosca sono morte a seguito degli attacchi che hanno provocato un incendio in un deposito di petrolio nella regione metropolitana di Mosca, e 25 persone sono rimaste ferite dopo che droni ucraini si sono schiantati contro un magazzino di proprietà di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, nella città di Kotovsk. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. A dirlo un'indagine di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ci sono degli spettacoli che nascono per farci ridere, altri per intrattenerci, e poi ci sono quelli che scelgono invece di affrontare temi scomodi, quelli che spesso preferiamo, no, tenere nascosti. Ecco, questa sera nel cortile del Teatro degli Angeli di Milano va in scena lo spettacolo dal titolo Io sono verticale, che è un monologo ispirato a una poesia di Sylvia Plath che affronta il tema della depressione e della fragilità umana, che è un argomento sicuramente delicato, che però raccontato attraverso il linguaggio del teatro, che ha questa capacità straordinaria di trasformare le emozioni difficili da spiegare in immagini, parole e silenzi, può arrivare veramente dritto al cuore di chi lo sta guardando. E spesso pensiamo al teatro come a qualcosa di distante o impegnativo, però in realtà può essere anche uno specchio, e quando l'arte, no, riesce a dare un nome a quello che proviamo, a volte ci fa sentire anche meno soli e ci fa stare meglio. Oggi poi nello stesso luogo, ma nel pomeriggio, c'è spazio anche per i più piccoli con uno spettacolo di improvvisazione dedicato proprio alla città di Milano. Ed è curioso, no, come nello stesso luogo, a poche ore di distanza, il palcoscenico riesca a parlare sia ai bambini che agli adulti, dimostrando che il teatro continua ad essere veramente uno spazio capace di unire generazioni, di emozionare e di far riflettere, ciascuno con il linguaggio ovviamente più adatto alla propria età. Quindi dai, cerchiamo di andare a teatro, che ci fa sicuramente stare bene.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.
1: Oh,

0: Luis Capaldi con Hold Me While You Wait su Dimensione Suono Soft. Era il 18 luglio di esattamente 50 anni fa, il 1976, quando alle Olimpiadi la ginnasta romena Nadia Comaneci, alle parallele asimmetriche, ottenne il primo punteggio massimo nella storia, quel famoso 10 che pensa il PC non era neanche programmato a registrarlo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su renord.com.
1: Dimensione Suono Soft. Vivere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Mattia Bazar con Solo Tu su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati al fatidico weekend della finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026 che vedrà sfidarsi Spagna contro Argentina domani sera, ore 21 italiane, sarebbero le 15 ora locale di New York. E per la prima volta nella storia di questa Coppa del Mondo ci sarà un halftime show sul modello del Super Bowl, dove si esibiranno nomi importantissimi da Madonna, Shakira e BTS, Justin Bieber, ma soprattutto prima del calcio d'inizio ci sarà la nostra Laura Pausini che insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger canteranno insieme dal vivo il primo inno ufficiale della FIFA.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: La musica ha questo potere meraviglioso che ci può far fare una passeggiata tra le strade di Filadelfia e farci tornare per tempo a casa per sederci magari a tavola, visto che l'orario è quello. E tutto questo grazie a Bruce Springsteen. Questa era Streets of Philadelphia su Dimensione Suono Soft. E dopo aver passeggiato insieme tra le strade di Filadelfia, ma anche di tante altre città, di tanti altri paesi, comprese comunque le strade di Milano, per scoprire gli eventi di questo fine settimana, siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme. Vedo già Francesco Cavuoto pronto ad accompagnarti in questo pomeriggio, quindi dal pranzo al caffè alla merenda fino all'aperitivo, e quindi ti lascio con lui, ti auguro uno splendido weekend e ti do appuntamento a lunedì. Se avrai la sveglia presto, sappi che mi trovi qui puntuale come sempre tra le 6 e le 9 e io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon weekend.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi sotterranei di armi e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni inoltre lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, hanno dichiarato, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz, la via d'acqua è chiusa. Ora il caso del gioielliere Rogero. L'uomo ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate. Il condannato, che si è consegnato ieri per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, incontrerà questa mattina il suo difensore. Non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, lo ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio. Intanto il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia. Tre ragazzi, due di 19 anni e uno di 21, sono rimasti feriti stamattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 336 nel territorio di Castano Primo, Milano, all'altezza di Cascina Saronna. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada finendo contro un ostacolo a bordo carreggiata. Da quanto è emerso, l'allarme è scattato intorno alle 6:30 attivando immediatamente i soccorsi sanitari. Mondiali, la finale di domani tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo del normale ma non durerà i 25-30 minuti come dai ipotesi dei giorni scorsi, che aveva creato qualche preoccupazione nelle due nazionali finaliste. Sarà prolungato soltanto di 2 minuti rispetto ai 15 abituali, 11 minuti per gli artisti e gli altri 6 serviranno per montare e smontare il palco e per innaffiare il terreno di gioco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto. Fino alle 5 saremo insieme in questo pomeriggio su Dimensione Suono Soft con la nostra musica, la nostra playlist. Oggi è sabato, magari sei già fuori porta, sei al mare oppure stai lavorando, in ogni caso io ti faccio compagnia. Tante canzoni da farti ascoltare, un qualche chiacchiera qui e lì per darti e regalarti un po' di leggerezza. Direi che siamo pronti, ci sono le grandi voci del cinema, c'è l'informazione, c'è tutto. Possiamo partire anche in questo sabato di luglio su Dimensione Suono Soft.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Si chiama Sugar Maroon 5 nel pomeriggio del sabato di Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: quando è stata l'ultima volta che hai aiutato qualcuno senza aspettarti niente in cambio? Ne parliamo tra poco nelle nostre Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 Divani da vivere.
7: C4.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: A Milano, Oro d'Oro. Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: stata l'ultima volta che hai aiutato qualcuno senza aspettarti niente in cambio? Può essere stata una cosa, che so, piccolissima: tenere una porta aperta, aiutare qualcuno con le buste della spesa, dare un'informazione, fare una telefonata a una persona che sapevi un po' sola. Sono gesti che durano pochissimi istanti, eppure spesso ci fanno stare bene per tutta la giornata. Oggi si celebra la giornata internazionale dedicata a Nelson Mandela e c'è una tradizione bellissima e te la voglio raccontare. L'invito è dedicare 67 minuti agli altri, 67, uno per ogni anno che Mandela ha speso al servizio dei diritti umani. Mi piace questa idea perché cambia completamente il punto di vista. Siamo abituati a chiederci: che cosa posso fare oggi per stare meglio? E forse ogni tanto invece varrebbe la pena chiedersi: per chi posso fare la differenza oggi? E la cosa sorprendente è che la scienza conferma quello che molti sperimentano da sempre: quando facciamo qualcosa per qualcuno il nostro cervello si attiva, ci sentiamo più utili, più connessi, meno soli. Non serve fondare un'associazione, a volte basta passare un'ora con un vicino anziano, accompagnare qualcuno a una visita, dare una mano in un'associazione del quartiere, oppure raccogliere una bottiglia lasciata in un parco. Sono gesti piccolissimi ma hanno un effetto enorme per chi li riceve e anche per chi li compie. E c'è una frase africana che Mandela amava molto: io sono perché noi siamo. Più ci penso più mi sembra attuale, perché nessuno costruisce una bella vita completamente da solo. Allora oggi prova a regalare un po' del tuo tempo, anche mezz'ora, un'ora. Scoprirai una cosa curiosa: il tempo che doniamo agli altri molto spesso è quello che ci arricchisce di più. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Gli ostacoli del cuore, Ligabue con Elisa chiudono la nostra prima ora insieme in questo pomeriggio. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte verso una nuova ora fatta di successi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Bentrovati da Andrea Soprani. Il caso Roggero, prima notte nel carcere di Bollate per lui. Il condannato si è consegnato ieri per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. In mattinata la visita di una delegazione della Lega di Matteo Salvini, che dichiara: sarei orgoglioso di candidarlo, ma la candidatura non è possibile perché con la condanna definitiva perde i diritti politici legati all'interdizione dai pubblici uffici. Ora gli esteri. Con la guerra in Iran, le forze USA hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, lo ha annunciato CENTCOM. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Teheran ha risposto sferrando un attacco con droni contro le basi USA in Kuwait e Bahrain. Intanto i guardiani della rivoluzione iraniana e Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani proprio nel raid condotto con droni contro la base USA in Kuwait. E torniamo in Italia. Un cittadino straniero senza fissa dimora è stato arrestato ieri dai carabinieri nell'area boschiva di Vergiate, nel Varesotto, durante un'operazione contro le piazze di spaccio nascoste nella vegetazione. L'uomo è stato trovato in possesso di un'arma da guerra, una mitraglietta marca Sten calibro 9 con due caricatori, 307 grammi di hashish, un coltello a serramanico di 22 cm e denaro contante. All'interno del bivacco abbandonato sono stati recuperati anche due fucili a pompa. Sport Formula 1. Kimi Antonelli si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del GP del Belgio. Il pilota delle Mercedes ha preceduto la McLaren di Norris e la Red Bull di Verstappen. Verstappen. Proprio nell'ultimo minuto di sessione Hamilton si rende protagonista di un incidente. In uscita di curva perde il grip e danneggia l'ala posteriore, divelta la gomma posteriore destra e corsa contro il tempo che si profila in vista della qualifica delle 16. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto in questo sabato assolato di luglio. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che scegli per ricaricarti, per rigenerarti, per rinfrescarti anche attraverso la nostra musica. Si parte con Ride House Brothers, Sunshine Melody, e prima ancora Emiliano Coltorti, voce del cinema, amico, collega, ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu.
1: Malika Ayane, Ricomincio da qui. Noi invece ricominciamo dalla nostra musica. Tra poco la nostra playlist Un successo dopo l'altro ritorna, stai lì.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
10: Brico OK. Più vicino a te.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, vane fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

Già Phil Collins nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, insieme a me Francesco Cavuoto, ben trovato, ben trovata, lo aspettiamo per il prossimo anno a Roma all'Olimpico con 10 date, il suo giubileo ovviamente sold out dopo 8 minuti di offerta su internet, ma intanto lo ascoltiamo, è sempre bello ritrovarlo, Vasco Rossi.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gli 883 con gli anni, dimensione suono soft, si chiude così la prima metà di questo pomeriggio insieme a me, Francesco Cavuoto. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con una nuova ora.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Andrea Soprani. Caso Roggero, dopo un confronto di 1 ora e mezza, il suo avvocato è uscito dal carcere di Bollate. La grazia, dobbiamo sapere che i tempi non sono brevi, credo, per un'istruttoria presidenziale. Così l'avvocato, che aggiunge, Mario si è rivolto a Mattarella in modo improprio. Intanto una delegazione della Lega con Matteo Salvini è andata a trovare l'uomo dopo il primo giorno di carcere. Sarei orgoglioso di candidarlo, ha detto Salvini, ma la candidatura non è possibile perché con la condanna definitiva perde i diritti politici legati all'interdizione dai pubblici uffici. Esteri, il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto continuano gli attacchi tra USA e Iran. Le forze americane hanno concluso la 7ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, lo ha annunciato il CENTCOM. Teheran ha risposto sferrando un attacco con droni contro le basi USA in Kuwait e Bahrain. A distanza di 25 anni la città di Genova ricorda i drammatici eventi del G8 del 2001, la guerriglia urbana con i Black Bloc, la morte di Carlo Giuliani per mano di un carabiniere, la macelleria messicana, la scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. Oggi a Palazzo Ducale l'assemblea del movimento di protesta erede di quella mobilitazione del 2001, domani il corteo nazionale nelle strade degli scontri e fino al 21 luglio una serie di mostre, spettacoli teatrali, dibattiti e 3 manifestazioni di piazza. Sport, pallavolo, Nations League, l'Italia vince 3-0 contro l'Argentina, gli azzurri trascinati da Bottolo e Romanò conquistano la 7ª vittoria quando manca una sola partita, domani alle 8.30 con Cuba, alla fine della fase di qualificazione e le Final 8 sono sempre più vicine. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Piatto ricco, mi ci ficco, nuova ora qui dalle nostre parti su Dimensione Suono Soft, l'ora delle 3 del pomeriggio, con tanta musica da ascoltare e un po' di cose da raccontarci. Si riparte con Diana Ross e Do You Know Where You Are Going To? Questo è un successo strepitoso che canterai dall'inizio alla fine e prima ancora, invece, in questo momento arriva una grande voce del cinema che ci regala un aforisma d'amore. Tutto per te.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Quando qualcuno ti vuole davvero, non dimostra sicurezza e sfacciataggine, ma mischia nella sicurezza della sua scelta anche un po' di paura, timidezza e silenzio.

0: Non ci facciamo compagnia, Biagio Antonacci su Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: secondo te qual è l'invenzione che ha migliorato la vita delle persone con disabilità e che oggi usiamo tutti, i disabili e non? Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Domanda: qual è l'invenzione che ha migliorato la vita delle persone con disabilità e che oggi usiamo praticamente tutti? La risposta potrebbe sorprenderti. Le rampe aiutano chi è in carrozzina, ma sono comodissime anche per chi spinge un passeggino, trascina una valigia o consegna un pacco. E questo ci racconta una cosa semplicissima: quando rendiamo il mondo più accessibile, lo rendiamo migliore per tutti. In molti paesi luglio è il mese dedicato alla disabilità e forse il messaggio più importante è proprio questo: una persona non coincide con la sua disabilità, ha passioni, ha sogni, ha talenti, un carattere, una storia, esattamente come ciascuno di noi. Ci sono per esempio atleti paralimpici che ci emozionano, musicisti straordinari, scienziati, artisti, imprenditori, e non perché siano supereroi, ma perché dimostrano ogni giorno che il talento prende forme diverse. E poi c'è un cambiamento che riguarda tutti quanti noi: le città diventano più accessibili, la tecnologia per esempio aiuta a leggere, ascoltare, a comunicare, a muoversi, l'intelligenza artificiale traduce, descrive immagini, trascrive conversazioni, e ogni barriera che riusciamo ad abbattere apre una possibilità in più per qualcuno e spesso anche per noi. Pensa per esempio agli ascensori con

0: i comandi vocali, no? Ai sottotitoli nei video, ai marciapiedi senza gradini, sono nati per rispondere a esigenze specifiche e oggi rendono la vita più semplice a milioni di persone. E forse la vera domanda non è come possono adattarsi le persone, la domanda è come possiamo progettare un mondo in cui ciascuno possa esprimere il meglio di sé senza barriere. Allora oggi prova a guardare chi hai accanto con un pochino più di curiosità, perché ogni persona porta qualcosa che gli altri non hanno ed è proprio questa diversità a rendere una comunità più ricca, più intelligente e molto più umana. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Gli Stadio con canzoni alla radio chiudono un'altra ora qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco si riparte, l'ultima ora da vivere insieme con tanti successi uno dopo l'altro.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobili Riccelli.com.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Esteri, guerra USA-Iran. Il governo iraniano ha annunciato la sospensione degli impegni presi nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, mentre la tensione in Medio Oriente resta altissima tra gli attacchi americani e la risposta della Repubblica Islamica contro le basi USA nella regione. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ennesima tragedia estiva in un fiume lombardo. Stavolta è stata colpita una famiglia di origine indiana. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano infatti hanno recuperato in questi minuti il corpo di un uomo nelle acque dell'Adda, in località Golfo Rivolta, in territorio Truccazzano, Milano, e non lontano da Rivolta d'Adda. L'allerta è scattata poco dopo le 12.30. La vittima, secondo le forze dell'ordine, era in compagnia del fratello e del nipotino di 4 anni quando non è più riuscita a tornare a riva. Indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, Genova, per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia. Sport Formula 1, Kimi Antonelli vola anche nelle libere 3 di Spa. Il pilota Mercedes è il più veloce nel GP del Belgio davanti a Norris e Verstappen. Per la Ferrari Hamilton sbatte ed è quinto dopo l'incidente, Leclerc sesto. In questi minuti è il via le qualifiche. Domani invece il Gran Premio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. I grandi concerti fanno il pieno di pubblico, ma purtroppo non di consenso tra chi vive a San Siro. Dopo il doppio appuntamento di Bad Bunny con circa 180.000 spettatori in due serate, tornano le proteste dei residenti. A lanciare l'allarme la presidente del municipio 8, che parla di un quartiere non progettato per sostenere eventi di queste dimensioni. E le criticità sono sempre le stesse: il traffico, i parcheggi abusivi, venditori irregolari, rumori, difficoltà perfino per il passaggio di mezzi di soccorso. E secondo il municipio eventi fino a 40-50.000 persone sono gestibili, ma numeri come quelli registrati in questi giorni mettono in crisi l'intera zona. Negli ultimi anni qualcosa è migliorato sicuramente sul fronte dell'organizzazione, ma per i residenti il problema resta aperto. E mentre Milano continua ad attirare le grandi tournée internazionali, torna anche la domanda: come conciliare gli eventi da record con la qualità della vita di chi abita a pochi passi dai concerti? Secondo me questa domanda rimarrà senza risposta, ho questo dubbio. Michele Zarrillo invece le risposte ce le dà tutte con i suoi 5 giorni e prima ancora un dolce aforisma d'amore tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza, emozioni che tornano a trovarti.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini è il ritorno da te nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft fino alle 5 in mia compagnia e tra poco la musica ritorna, stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renault.com.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
19: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Billie Jean, Michael Jackson. Il nostro appuntamento dell'ora della decompressione anche nel sabato pomeriggio. L'ultima ora la viviamo insieme. Io chiacchiero un po' di meno, ti metto in più musica e tu sei contento e arrivi proprio in relax fino all'ora dell'aperitivo, fino alle 17, tempo in cui lascerò cuffie e microfono a Roberto Gessi, che ti accompagnerà invece fino all'ora di cena. Qui andiamo proprio cadenzati per orari di pranzi e cene, no? Colazione fino alle 9 c'è Laura Buono, poi ti porto al pranzo fino alle 13, poi alle 5 arriva nel pomeriggio normale, da lunedì al venerdì Fabiana Sera, oggi invece ci sarà Roberto Gessi e lui ti accompagna fino a cena. Siamo come un grande albergo 5 stelle, con la musica dentro, quella la offriamo noi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La mia preferita, questa Michelle, i Beatles a chiudere il nostro appuntamento di questo sabato su Dimensione Suonosoft. Noi se ti va, non è un obbligo, ci sentiamo domani a partire dalle 16, faremo un lungo pomeriggio insieme anche prima serata perché ti accompagnerò fino alle 21, quindi se ti va mi trovi qui su Dimensione Suonosoft. Adesso ti lascio con Roberto Jessi fino alle 21, un abbraccio, buona giornata, buon weekend, riposati, ricaricati, fai tutto quello che ti piace. Va bene, da Cavuoto un abbraccio, ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione. Te la offre INS.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Bentrovati da Francesco. Certo, il governo iraniano ha annunciato la sospensione degli impegni presi nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, mentre la tensione in Medio Oriente resta altissima tra gli attacchi americani e la risposta della Repubblica Islamica contro le basi USA nella regione. Un funzionario della sicurezza iraniana ha avvertito che in caso di attacco statunitense contro infrastrutture civili della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni. Il caso Roggero, come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidare Mario Roggero come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini, dopo aver visitato nel carcere di Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Dobbiamo ragionare per come accompagnare questa sentenza per permettere che Roggero passi in carcere il minor tempo possibile, aggiunge Salvini. Parlano anche le parti civili civile attraverso l'avvocato Caruso. Rogero non ha ancora versato nulla, molto probabilmente partiremo con i pignoramenti a diverse proprietà così illegale che rappresenta i familiari di uno dei rapinatori uccisi dal gioielliere. Tragedia a Truccazzano, nel milanese, un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nell'Adda. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Dopo l'apertura del fascicolo iscritti nel registro degli indagati, titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, teatro dell'incidente in piscina, ha costato la vita alla piccola Alice di 11 anni, rimasta incastrata in un bocchettone della vasca. Gli iscritti sono due, il titolare e il legale rappresentante. Settima finale in carriera per Luciano Darderi, quella sulla terra rossa di Bastad. L'italo argentino ha battuto il paraguayano Valleio 6-4, 6-7 e 6-3. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
12: E allora stiamo insieme anche questo weekend. Buon pomeriggio, ben ritrovato, ben ritrovata qui su Dimensione Suono Soft. Saluto e ringrazio Francesco Cavuoto. Io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 di questo sabato 18 luglio. Ti voglio anche ricordare che il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo a tenerti compagnia nel weekend della tua radio del benessere. E quindi noi ascolteremo anche oggi il meglio della musica e poi avremo gli appuntamenti di sempre. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e a seguire un capolavoro dolcissimo solo per te.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: me. Buona estate a te con i dolci successi della tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato James Morrison con Wonderful World.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino con gli sconti Brico Cay. Okay. La vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay. Okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Cay, okay, più vicino a te.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 divani da vivere.
8: C4.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Voce incredibile, Adele con Someone Like You nel weekend della tua radio del benessere. E a quest'ora del pomeriggio accogliamo per la seconda volta anche quest'oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. C'è un frutto che basta tagliare per sentire subito il profumo dell'estate. Di cosa sto parlando? Del cocomero o anguria, che è proprio il simbolo delle giornate al mare, dei picnic all'aria aperta, delle tavolate in compagnia. Ma dietro la sua polpa bella rossa e succosa si nasconde una storia antichissima. Pensate che le sue origini risalgono all'Africa meridionale, dove cresceva già migliaia di anni fa. Furono gli egizi a coltivarlo e apprezzarlo, tanto da deporlo perfino nelle tombe dei faraoni come preziosa riserva d'acqua per il viaggio nell'aldilà. Da lì poi il cocomero è arrivato nel bacino del Mediterraneo e oggi è uno dei frutti più amati dell'estate italiana. Le varietà sono davvero tantissime, da quelle tradizionali con i semi alle più moderne seedless, ovvero senza semi, fino ai mini cocomeri che sono perfetti proprio per magari una famiglia più piccola, insomma con una tavola più ristretta. Cambiano anche la forma, diventa, può essere tonda, allungata, il colore della buccia che può essere verde chiaro, scuro, oppure può essere striata, insomma davvero molto differente. In Italia la raccolta va da giugno a settembre, le principali aree di produzione sono l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio, la Campania, ma anche la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, e tra le eccellenze spicca l'anguria reggiana GP, che è coltivata nella pianura emiliana e che è molto apprezzata sia per la polpa croccante ma anche per questo gusto così intenso e anche per l'elevato contenuto zuccherino. Dal punto di vista nutrizionale, il cocomero è composto per oltre il 90% di acqua, quindi è dissetante, è molto poco calorico, è ricco di vitamina C, di vitamina A sotto forma di beta carotene e licopene. Avete presente? È il prezioso pigmento antiossidante che dona alla polpa quel caratteristico colore rosso. In cucina non è solo il classico dessert di fine pasto, perché è sorprendente nelle insalate. Provate a metterlo con della feta del pomodoro e del basilico. Si abbina bene ai salumi, diventa protagonista di granite, sorbette, centrifughe e cocktail estive, e per chi ama sperimentare può essere anche grigliato come il melone, perché il calore ne concentra gli zuccheri e regala un piacevole contrasto con gli ingredienti sapidi. Come scoprire se il cocomero è maturo? Allora, diversi sono i segreti. Sceglietelo pesante rispetto alle sue dimensioni. Deve avere una buccia opaca, una macchia giallo crema nel punto d'appoggio, avete presente dove il cocomero appoggia per terra, e poi deve avere un suono pieno e profondo quando gli date un leggero colpetto con le nocche e poi in bocca al lupo. Noi ci sentiamo qui su Se Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

sarà. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Perfetto per l'estate il ritmo reggae degli UB40 con Kingstown Town, canzone che conclude un'altra ora di dolce musica insieme e quindi tra poco la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ace ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ace è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ace.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Francesco Certo. L'Iran sospende tutti gli impegni dell'intesa con gli Stati Uniti, raid sugli impianti di desalazione e depositi di armi. Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu. Se verrà l'assemblea ONU, Teheran attacca le basi americane nella regione. Washington ha violato l'intesa, dicono da regime. Bombe americane su Kashm, Bushehr, Bandar Abbas e Yask, almeno 7 vittime civili. Pasdaran rivendicano l'uccisione di diversi militari. Chi ospita truppe straniere sia pronto a difendersi. Il CENTCOM smentisce le esplosioni su due petroliere su mine a Hormuz. Veniamo al caso Roggero. Salvini visita il gioielliere in carcere a Bollate. Un lungo abbraccio, è sereno ma ritiene di avere subito un'ingiustizia. Se fosse possibile sarei orgoglioso di candidarlo, annuncia Salvini. Ha reagito perché minacciato, deve passare in carcere meno tempo possibile. Mattarella deciderà serenamente sulla grazia. Siamo pronti al pignoramento, dicono i legali delle famiglie di alcuni rapinatori uccisi da Roggero. Autovelox, centinaia di dispositivi spenti dopo l'entrata in vigore, dopo la riforma dello stesso Salvini. Lombardia il maggior numero di apparecchi disattivati, 144. Bollino rosso in 16 città, da lunedì meglio al nord, afa al sud, allerta temporali. Confesercenti dice affrontare i picchi di calore costerà fino a 12 miliardi. La Formula 1 a Spa, la pole di Kimi Antonelli, sesta stagionale, Verstappen con lui in prima fila, poi Norris, Russell, Leclerc ed Hamilton, le Ferrari oltre mezzo secondo da Kimi. Stasera la finalina dei mondiali tra Francia e Inghilterra, domani però l'attesa è tutta per Spagna-Argentina. È tutto, il prossimo notiziario, tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Questa estate 2026 devo dire che è ricchissima di tanti appuntamenti con la musica dal vivo e te ne segnalo un altro. Martedì 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano, nell'ambito del programma del Rugby Sound Festival 2026, arriva in concerto Manu Chao, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato. Con In mano negra prima e da solista poi, ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il mondo. Biglietti disponibili sui circuiti abituali.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima. Quando

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La ricordi questa canzone? In realtà si tratta di una cover bellissima, l'interpretazione di Mats Langer di You're Not Alone, appena ascoltata sulla tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Info e sedi su renault.com.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore affluisce aria un po' più fresca in quota, che comincia a portare un po' di variabilità soprattutto in Lombardia, che vedrà qualche locale temporale nella giornata di domenica soprattutto sui rilievi, ma in locale estensione anche alle vicine pianure, specialmente tra Bergamasco e Bresciano. Più soleggiato sul Piemonte, con clima ancora tipicamente estivo, caldo, ma già qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Le massime si assesteranno intorno ai 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: uso.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ricordi? Il film è bellissimo e la colonna sonora è strepitosa. Whitney Houston da The Bodyguard con I Have Nothing nel weekend di Dimensione Suono Soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione. Te la offre Ins.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi.
9: A Milano dal 1906.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco. Certo, subito la cronaca: una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Rionate. Per circostanze al vaglio, sul posto il 118, i carabinieri della locale compagnia e i colleghi del nucleo investigativo, il PM di turno Angela Scorza. E dopo l'apertura del fascicolo sono stati iscritti nel registro degli indagati i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, teatro dell'incidente in piscina costato la vita alla piccola Alice, 11 anni, rimasta incastrata in un bocchettone della vasca. I soggetti iscritti sono due: il titolare legale e il rappresentante della società che gestisce la piscina. Oltre 9.000 persone controllate, 15 arresti, 42 denunce. Questo è il bilancio di un'operazione straordinaria di controllo del territorio condotto dalla Polizia di Stato ieri sera a Roma e Milano. Si amplia la portata e l'intensità dello scontro tra Stati Uniti e Iran, mentre Teheran dichiara sospesi tutti gli impegni del memorandum d'intesa con Washington. Le forze USA per la 7ª notte consecutiva hanno intensificato l'offensiva prendendo di mira siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. L'Iran ha risposto con attacchi contro gli alleati americani nel Golfo Persico, che hanno definito i raid di Teheran le infrastrutture civili crimini di guerra. Almeno 9 palestinesi uccisi nei raid dell'esercito israeliano a Gaza City, tra le vittime anche 3 ragazzini. Beffa Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Belgio di Formula 1 e mistero bandiera gialla. Kimi Antonelli ha conquistato la pole sul circuito di Spa davanti a Verstappen, con il Q3 che è stato però condizionato da una bandiera gialla sventolata verso la pit lane in direzione di Hajar, che però ha confuso la Ferrari di Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto, ringrazio la redazione per le ultime notizie. Ti ricordo che il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo a tenerti compagnia nel weekend di Dimensione Suono Soft. Oggi sarò con te fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Ed ecco per te un nuovo aforisma d'amore, a seguire una canzone storica dei Commodores, ovvero Easy.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft. Thank you.
7: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora una dolce canzone per te nel weekend di Dimensione Suono Soft. Era Robbie Williams con Eternity. Attenzione, caviale, lusso e cultura. Sarà questo il tema dell'ultimo appuntamento Good Life di oggi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con DimensioneSuonoSoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. DimensioneSuonoSoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano, in Veruno.
6: C4 divani da vivere.
5: C4.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. Come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Dimensione Suono Soft.
14: Get down.

miei antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero con Nei giardini che nessuno sa su Dimensione Suonosoft. Siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Parliamo questa sera del caviale, oggi simbolo di lusso e alta gastronomia. Ha una storia sorprendente. Nel Medioevo, in Russia e nell'Europa orientale, le uova di storione erano considerate un alimento comune, consumato soprattutto da pescatori e contadini. La sua trasformazione in cibo prestigioso avvenne grazie agli zar russi, che lo resero uno status symbol diffuso poi tra le elite europee. Una curiosità che pochi conoscono riguarda gli Stati Uniti dell'Ottocento. Qui il caviale veniva persino offerto gratuitamente nei saloon. Oggi la sua produzione richiede molta pazienza, perché gli storioni impiegano anni per maturare. E dal punto di vista nutrizionale è un alimento ricco di omega 3 e vitamine, apprezzato per gusto e proprietà nutritive.
1: Dimensione Suono Soft.

0: L'hai cantata anche tu? Immagino di sì. Claudio Baglioni con Strada Facendo nel weekend di Dimensione Sono Soft. Tra poco le notizie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Certo. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze al vaglio. Sul posto il PM di turno e i carabinieri della locale compagnia oltre al 118. Intanto, dopo l'apertura di un fascicolo iscritti nel registro degli indagati, i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, teatro dell'incidente in piscina, costato la vita alla piccola Alice di 11 anni rimasta incastrata in un bocchettone della vasca. Un uomo è morto e un altro è disperso in due salvataggi di bambini in difficoltà in acqua mentre facevano il bagno. Nella prima circostanza un uomo è morto nelle acque del fiume Adda, siamo a Truccazzano nel milanese, e i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il corpo. La vittima stava cercando di aiutare il nipotino di 4 anni, entrambi di origine indiana. Il piccolo si era buttato in acqua ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. Poco fa il decesso in ospedale. Il secondo caso è accaduto nelle acque del lago di Garda, dove l'uomo ora disperso si è tuffato per aiutare un piccolo in difficoltà. A Sirmione, sulla sponda bresciana del lago, è scattata una vasta operazione di ricerca nello specchio d'acqua antistante la spiaggia Giamaica. Esteri, ieri un attacco iraniano con missili e droni contro le truppe USA in Giordania ha provocato 2 morti, un disperso e 4 feriti tra le truppe USA, lo riferisce un comunicato del comando centrale degli Stati Uniti. I feriti sono stati dimessi. La nobile nazione iraniana e il serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti, promette la guida suprema della Repubblica Islamica Mojtaba Khamenei. Il calcio, la prima uscita stagionale della Juventus, è solo 0-0 contro il Basilea di Liechtenstein. Il problema muscolare per il nuovo acquisto Ekator, Perin ha parato un rigore. Intanto a Trigoria ha parlato Gasperini, l'obiettivo è stabilizzarci in alto, la Roma ha rinnovato i contratti di Cristante e Mancini. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: L'estate 2026 con i dolci successi della tua radio del benessere. Buonasera a te, sono Roberto. Fino alle 21 continueremo ad ascoltare la musica più bella. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici ci sarà Elton John con Can You Feel the Love Tonight.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ricordi, era la primavera del 2005 dall'album Counting Down the Days su Dimensione Sono Soft, Natalie Imbruglia con Shiver. Tra poco un nuovo aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su Renault.com.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore affluisce aria un po' più fresca in quota che comincia a portare un po' di variabilità soprattutto in Lombardia, che vedrà qualche locale temporale nella giornata di domenica soprattutto sui rilievi, ma in locale estensione anche alle vicine pianure, specialmente tra Bergamasco e Bresciano. Più soleggiato sul Piemonte, con clima ancora tipicamente estivo, caldo, ma già qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, le massime si assesteranno intorno ai 31-32 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Un successo di Daryl Hall and John Oates, poi è divenuto un successo anche nella versione interpretata da Paul Young, Every Time You Go Away, nel sabato sera di Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Una cover per concludere l'appuntamento del sabato sera insieme qui su Dimensione Sono Soft, brano di Cyndi Lauper reinterpretato da Phil Collins, era True Colors. E anche per questo sabato è tutto. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, però attenzione perché la nostra serata ovviamente prosegue tra pochissimo. Ultimo spazio dedicato all'informazione e a seguire ci sarà Bossa Club. Domani mattina nuovamente in diretta puntuali dalle 6 con Silvia Giansanti e anche io ti aspetto domani esattamente dalle 11 del mattino per stare insieme fino alle 16 qui sulla tua radio del benessere. Buon sabato sera, a domani, ciao!
1: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Certo, Sala 2, il bilancio delle vittime di Golfo Rivolta lungo il fiume Adda, tra Rivolta d'Adda e Truccazzano, anche il piccolo di 4 anni che era stato recuperato in condizioni disperate dopo essere finito in acqua è morto. Lo zio, di origine indiana, era deceduto nel tentativo proprio di salvare il bambino. Il bimbo è deceduto nel pomeriggio all'ospedale di Bergamo. Ed è tuttora disperso l'uomo che nel pomeriggio alle 16.30 ha visto un ragazzo in difficoltà in acqua e si è tuffato dalla barca per salvarlo senza più riemergere. È accaduto nella porzione bresciana del lago di Garda di fronte al comune di Sirmione. Le ricerche vanno avanti da ore mentre il minore che l'uomo aveva visto in difficoltà è stato recuperato incolume. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate, sul posto Carabinieri 118, il PM di turno. Intanto per la piccola Alice, 11 anni, morta nella piscina dello stabilimento di Sestri Levante, sono stati iscritti nel registro degli indagati titolari dello stabilimento balneare. Veniamo al caso Rogero. Salvini fa visita al gioiello recluso a Bollate, sarei orgoglioso di candidarlo. Aspro Conte, la legittima difesa non c'entra nulla, fanno a gara di sciacallaggio. Esteri con l'attacco iraniano con missili e droni contro le truppe americane in Giordania, 2 morti, 1 disperso e 4 feriti, lo fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti. Intanto già 50 morti dalla ripresa dei raid statunitensi, l'Iran ha risposto con attacchi contro gli alleati americani nel Golfo Persico. Frattanto Teheran sospende gli impegni del memorandum e la guida suprema iraniana Khamenei promette lezioni indimenticabili in serbo per gli Stati Uniti. Calcio, alle 23 Francia e Inghilterra si giocano il terzo posto ai mondiali, la Formula 1 in Belgio, la pole, la sesta stagionale per Kimi Antonelli davanti a Verstappen, quinto e sesto tempo per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
11: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. Bossa Club.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su Renault.com.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, su la provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire
10: incredibile!
11: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
10: Incredibile!
9: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Per danzare, per sognare. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono sonoro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: La notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Batte forte il mio cuore. Batte, batte e non si ferma. Batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Canzoni d'amore.

0: corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora morire.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: sera coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.